0: Saito, vai Saito, disporte arcando, tai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, che ha rai?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
1: aise nahi ga ke sunaunga.